Sare ga ba ni da ma re ga re ne da ni da ga re ne da re ga ba da ni da ta ma ga re ga re ne da sare ga re ga ba da ga ba da ni ni da ta ma ma ga re ga ba da ma re ga re ne da ni da re ga ba da ma re ga re ne sa sare ga ba ni da ma re ga re ne da.